0: mille tre.
1: Mille tre.
0: Mille tre. Fan fra queste contadine, camerieri cittadine, contadesse baronesse, marchesane principesse, e con tutti d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231.